0: Ciao, siamo Medusa.
1: Medusa, featuring Henry Camomile. Don't wanna go home.